0: sta poi che e si cambo cal calcio con i compagni seci con suado tanto a giocare mi cal calcio suado gli dà deco calcio ka'annahu
1: ka'annahu
0: inna tarmi inna